Ashton e aja e ya pehya at e a yisit e njone jenila pajo paye e hashtonis nisiko e pansis kesh jenigo e di Ashton e beha

ato atsash qirdo hatrej zoli akuta tigi shin arotana yahil into a ebtsando ia wena git ia nit iho etane di sepsis ngi e ajut ai si shin ya hatish hatis tra naslini je la ko ia tsando ani

Anhui ahin lenigi te ya ajuhut ah dinat sas wesel sasa. Ajit eat onash kuila da nila. E ajit eat to adot ego di hastia.